0: Inoti nguva jino famba mzaya. Ino iradio Mosambiki number one. Ndiani. Alo radio Mosambiki.
1: Alo seguru maskira se seguru.
0: Dinota amba ndiani.
1: Torva Silva Siawaja Limbaziga na Siawaja kuno kutangara vono mazovu.
0: Kakaita wani mprovincia yote ete mwana wa mai.
1: Provincia tete kuno kulibao kuno seguru pele kumwevu manika uko moyo.
0: Kuno za ushoni.
1: Tani mpevu mwevu usimwe mpevu tani koko.
0: Chingonda kakumbira ya bachi mwana wa mai. Ndofa ngo kukosora mazuwa mazinchi.
1: Ayai nandi bachogale basi manika nja uchichira basi abu mwezi wa mpevuno basi ayai matachi wa kubwa fupi.
0: Ina mchunga mijo jenyo asinda ida kutindiziwe pendesi ya makapinda shakadini
1: ya kisinisi seguru utakaipita sabuno buine zakanaka atiba atina sangana na problema na hata testi pa nyumba na wana na akati testi hata ipita zapote
0: makarikano huku ya uchinyungwe
1: ya taka jane kukwe chinyungwe
0: Tabonga.
1: Maona.
0: Azito kushata mwana wa mai. Mchunga mjoje ni maiti jinaenda kunani?
1: Nivano basi chakuyamba ni mpereka kurimba. Kuna imwebu pa isteni bindo mboji na watege niko. Mbutambile kurimba. Kutambwela pomwe kuna katanga memory antone. Kuna wana. Kirimia nereki Marco. Mayuango sili ya gole. Mbwela wa mili kumiseke wa kani ilia. Wadiba kutumiwa. Armato di Sengendua e tao al collega io mai una bella João Aldo Fandus e vai a Raul su Benati Pint e se ne vanno così a tutto il suo di che stessa ma a Marco Nazario che il signor si mi conduca per andare a condifo andando così a tutto il suo di che stessa ma vado questo da portare a Raggi Mozambique ma mi di così a tutto il suo di che stessa sta tenda poi basta la buona mwe kwa tinamu ate paka nao makotoka pae seguru jaenda seguru
0: emwe wa dorva siya waja
1: seguru seguru ndirivo
0: andicha ziwe kuti muno kwa nisa kuverekaita ere zina randicha da kuti ndikumbire kuti mutambise
1: ya mungalewa ni kwa nisa
0: ndai kumbira kuti murimbise vo kuna mze chireva Ndaiti chunga mijanyi wa mze chireva
1: Ine ndukupereka kulimba kuna amoji Amoji chireva
0: Mwana wa mai ndaiti mze chireva
1: Aha hey. Seguru sindawu isi sinango kukundimuwa ukasegu
0: umwe mfano rukumakati wakabavu kadakata msurizi ozi mze chirewa
1: aha
0: tabonga mwa nozwara kanaka bye
1: iyo ndapenda paeskeni brigad
0: bye